0: pagarlo o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro
2: ed io moro,
1: al fin sposa io sono un d'amore.
2: Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In che superba.
2: Gli han tutti vendicati, io non la sposerò.
3: La sposerai.
0: Pagar o sposarla, lei t'ha prestato in mille pezzi duri.
2: Son gentiluomo.

0: triangolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui,
1: misericordia.
0: Forse c'è ancora, dove la cappella degli etavanti?
1: Eccola, aperta.

0: fu. Signorino nella cappella, questo maniero tu lo conosci, certo. Il gesto del titolo, no, non ti pelo, sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai in pieno, in cimo prelimato, il pranzo del titolo
0: avrà pranzato.
1: Nella cappella non ne aveva chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ognuno aveva.